alka di da hot in the day are officials that need to be quick to the victims get ya din da hat miss could be trapped that sa di bi ye di arge ya sa sa da den go di bathrooms gonna are vi ka stan shi di arge ya di rear exit are ya din da alka di ya di focus di ba ka di ceiling ia di hwtta go ia arj performance stage ia arj mi ia di

Яа тэсэн олцгоогийн аринад асуу кизгий Кориан шиши жаро KTV 9.7 FM Онаны ца Кори яд ол баах үнцэнгий Ияа лэлчэд дэйш ад Ия ди PSA дэйлэнгий Ияа ди бэдэйт Идолэлгий ия ди фишин Safety tips Гий аж Гад ия джэнна дасгүй Do the question is not the answer. He's yet a logo. Yeah, it's not a crackle. Did go down as ginkgo. Yeah, or yeah, the all about wins and all. Let's get as the way he's just a dish. Yeah, the polarized. She did. Yeah, the central. Yeah, the low height. Let's get the safety tips. Give me turn. But I had to do. Let's get. Yeah, the kids don't need to get all. Yeah, I'm sure. So let's get yet a go. Yeah, I did trip. Gei aja, asla chashi ya di wear jish in dole di life jacket. Dislin gei, aro iya spazan dole di dirjde yago. Di inlche dat e dole si do. Di tuo e aja dat e dole si gei. Aro iya alto. Di iya protectors dolzan dole. Iya bil di sunblock dislin gei do. Iya di polarize I aja di sunglasses. Iya di nak e nak nisi gei. Ado ia di handle, ajil in do lil di hooks agi bill, ia di yego, ia baha jil yan do lil di care, ado ia di wash ajil in do lil, ia di hwnnag o dat agi, abate di ia aj ia di tuo bi yidri hwjil lego, ado ia di care ia josan do lil di first aid kit di llinigi ia aj, ado di essential fishing di safety tips dat agi, Ia allagone, ia sydd wedi twodo, ia di tyna gill, ia adjifedid I gyd I safety, gysi ia di wer y jyll un do lill I adjdi PFD, ia allagin ia, wer y jyll un do lill di cwsgar I lada a slingi, di personal floating device di llingi, ia allos I asi ia di bacha, di tyna gill, do kayaks di llingi, ia da isi adjdi ia, di way down, Ia bi ye di aj tkwa dan lini di rivers. Ado ia alto di cheda ia bella. Bellgo ar ysdo lini. Ia aj ia allachin. Ia di liw ysdo lili aj di tripigi. Ben aj agi bell. Cheda ia aj ia di hwts aj ia. Chwellon di onshore. Ado di tau ysdo lili chago. Ia di ia. Jiri iago do ia aj ia di chago. Ia aj ia di injo li do lili dat a. Mish do dalagi, ado ia di jinnil in do lill, ia di inlj I illa nilgi, aro ia di chagish bu do lilli aji loco, di thai di llinig di charts, aro di ia di severe weather warnings dat agi, aro I di coastal forecast, arad agi abate di ia di dashdi gago, aro ia allo di monitor ajil in do lill, ia bin ye I aji llago, Anahon nilgi I aji baka, di tko I aji baka, mchwa jilnoan go, ado I adi bach aji tkin do lil di bi jizin do lilgi, di tina il, I adi do I aji zin da do lil, I adi bi I adi kanu da tagi il da, di kaya I llinigi, ado si I adi remain, I aji dis da do lil, I aji I adi motorized, ali adi tina il, gishi I adi bi I aji kwa nash go, Aro na kikwane gishi iya di iya hukto di equipment safety di llingi I aje iya di barbless di llingi di hooks igi Ishi aje iya di possible go iya di chujdo llil iya di barbless di llingi di hook I aje iya da iya di pinch down di llingi barbs Ishi di billi aje iya di pliers I aje shi di alago Ia di donan tlago, ia di nashir do lil, I aj cheida, I aj bishako. Ado ia di hwnna, I aj di protection gi, altos I aj di wear jill in do lil, di polarized al iag I di sunglasses do, ia di cha, I aj di dod, ia da di kai do lil gi di glare, ia di hwaka do lwyl, ia si aj di spot do lil gi di llallo, con si aj alto ia di protect gi do lil di hwnna, I bat a shinti stray hooks dat agi do ia di eret igi di branches dan linigi ado ia di check sto lili aja di hwa kas igi
ache alache yati tis eat dol khonago to khonadago e ajdi abse de yati cash chileko yati insured dol lito tla gishin ajdi bi yata

iya chia khana go di airline ning go di chingi trump ge e aj ya ban na net e ve kede ishena gan che e aj ya di illness e ki aj or di south carolina

aja o tena ge aja yadi do ido lista e aja yadi beskiajo e a start e baka e a di mount e bikijen e Arizona Diamondbacks e a di dainish ba e da a kondishi ya di nasko e a start e do list di e a designated hitter go di baka kone